0: Viaje.
1: Experiencia radiofónica total.
2: De guerrero gigo o guada numu multimanando ma guada sendi o manangua y masastomi madriguehi soma diriganati nastango manatagini o natasini mbago mosono gomasni qua do yamandigaki pero gi mami jumbanati nagutana o utana dirigami gishona sta shambombona nitana gi ma gimandi Mambaya nache, mashna botana di mashara da sendi, i mashna ditana di magna di mashara da be iache sida o imbo nandi, sta danu ma minoga ma shabo shwa gonya ma atayasa ya minoga ma iguana, madrigo matajawiro kondi ma ma shwa mashara da sendi, i kangarata mananda mara dada o manangwa inambi imara da. Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganati nastango shukwe timbo sho nataya hu na guerrero gi